0: Délite de l'Israël.
1: Délite de mort. Avant Shin.
0: Kalali Avant Sukdo.
1: Omikalali Lesel Adkulu Kalabel Shin.
0: Ma che sarà la faccia del vostro amore

0: Sole, sole la nobile antico, cadonata la aria in fondo del cadente. Sole la nobile antico, sole la nobile slect. Cadola de noia e vocatis sciocchi.
1: Vivula la sua insicchia.
0: Cadola toro vecchimis.
1: Sole pan, umate di lì di lì al pan.
0: Cadola per regia, figa di grachi di ciò.
1: Vieni le sue razioni fem o sex.
0: Cadola notte.
1: Sono due mani che si impassano, si rufa, volte le lecce, le brune, le sine, in loro braccio saranno sette di manco e in sein. Vava aiutan, e le gusse se sentire o avere le tocche, fanno gli ansi. Da com alme di si chiamano, alme suare di tog, i cui per io avere le lecce cura, mi eica e mi vince se in so i sicchem. Hanno noi di frukt nix, det betyr ingen for lag, det er vei frem til.

Salve Benedetto Rosauri e Elie Servani. Mi tengo comunque la lettera. Vorrei dirti che io mi chiesto che sono di vivere. Sono solo delle